sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bei fastidio a gli to in te d'une niente orral scio sarà

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, Futurotani, Avicati per Burni, Shiburi, Avicati per Futuro, Avicati per Shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.